0: Fucking specialty. Chef's kiss. Mwah.
1: Resta via solo. Resta via solo. Resta via solo.